Pasti puoi poter Mi dire, e hanno il mandato. Ana senta sto con me più stu in tu.